0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
1: Lunga e diritta correva.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 3:59 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 4 e 47 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 5 e 27 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero o pura moglie. E fu così che da un giorno all'altro, bocca di rosa si tirò addosso, era funesta delle cagnette.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 6:44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 7 e 25 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 33 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
6: Questa è Radio Super.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super, la radio amica.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 16 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super ti tiene compagnia.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: La tua musica!
5: I tuoi amici!
4: È Radio Super!
6: Sono le 8:30.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabbi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: È Radio Super.
5: La tua Radio Super.
6: Sono le 9:02.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto.

un senso. Tu hai le tue ragioni ed io sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Con la fiera di Orzi Nuovi c'è un'occasione da non perdere.
2: Dal 27 al 31 agosto vieni da Metalmark Centro Arredi.
1: Il trasporto e il montaggio li offriamo noi.
2: Ma attenzione, l'offerta vale solo durante i giorni della fiera.
1: Approfittane subito.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Vero La Nuova Brescia, va ora in onda Super Mattina con Pierangelo Pini.

0: Domenica, buongiorno, ben ritrovati e ben ritrovate da Pierangelo Pini. 30 di agosto, l'ultima domenica del mese di agosto, prontissimo e prontissimi per stare insieme in questa nostra bella mattinata. Oh, eccoci qui, un saluto anche alla Elisa che sta curando la regia della trasmissione. Pronti dunque per stare insieme due ore da questo momento sino alle ore 12 con Super Mattina in diretta dal canale 788 del vostro televisore, in diretta dallo studio 2 da Cadignano di Verona Nuova, da dove vi stiamo trasmettendo. E allora, come va? Come state vivendo questa ultima domenica di agosto? Le ferie, le vacanze stanno finendo, almeno per alcuni, e magari invece per alcuni stanno semplicemente iniziando, e perciò l'augurio anche di una buona vacanza a chi sta per iniziare le vacanze, perché anche il mese di settembre è un ottimo mese per la vacanza. Però il mese di settembre in effetti è anche il mese della ripartenza, perché si riaprono le scuole e riparte, diciamo, un altro anno lavorativo e scolastico. Va bene, noi adesso pensiamo invece a stare insieme, pensiamo invece alla nostra musica. Adesso per un'ora balliamo il liscio e poi dalle 11 alle 12 tante belle canzoni e naturalmente la vostra compagnia. Io vi invito veramente con il cuore a chiamarmi e a chiamarci per interagire con noi in questa bella mattinata. Lo potete fare naturalmente al numero che vedete scritto bene in grande lì sotto il nostro logo sul canale 788, ma io mi permetto di ripeterlo e di ricordarvelo: 351 40 41 42 3, ripeto, 351 40 41 42 3. Dai, che vi voglio sentire tanti e tante anche questa mattina, così ci facciamo compagnia e iniziamo alla grande la nostra bella mattinata con le vostre chiamate, come in questo caso la linea 1 già pronta. Pronto?
1: Pronto, buongiorno Pierangelo, te, a moglie,
0: buongiorno,
1: di Radio Super e di Chiu Super. Sono Carlo di Via
0: Ciao
1: Dana.
0: Carlo, buongiorno a te, buongiorno a Via Dana, buongiorno carissimo. Tutto bene?
1: Stamattina, sì, c'è bel fresco, si sta bene va.
0: Oh, meno male, visto che il fresco è arrivato.
1: Pierangelo,
0: dimmi caro.
1: Volevo chiederti se era possibile fare una dedica per il presidente della fanfara.
0: Sì,
1: Graziano
0: che salutiamo.
1: Ci metti Freak Flock.
0: Va bene, dalla fanfara, assolutamente sì. Va bene, ok, te la mettiamo tra poco, okay. Va bene? Lo
1: va
0: salutiamo
1: bene,
0: con
1: grazie.
0: Il cuore, veramente di cuore. Grazie al nostro Carlo, un saluto anche al presidente della fanfara dei bersaglieri di Via Dana, il signor Graziano, che salutiamo. Bene, perciò mi raccomando, aspetto le vostre telefonate, la vostra compagnia per fare insieme, stare insieme e completare questa bella programmazione di questa mattinata. Questa è Anna, la nostra sigla.

0: Oh, che bello, che bello, che bello. Già il nostro telefono squilla. Continuiamo a sentire le vostre telefonate. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Pierangelo, buongiorno. Sono Daniela, anche a te Elisa.
0: Ciao Daniela, buongiorno. Ciao. A te. Buongiorno carissima, buona tutto, domenica.
1: Tutto bene?
0: Tutto
1: anche
0: bene?
1: A te,
0: grazie, tutto a posto, io, grazie per la tua sintonia.
1: Io sono qua, sono un po' stanco di mestiere, verso qua a ascoltarti te.
0: Adesso riposati e ascoltaci che ti facciamo ballare, certo, e cantare, va bene?
1: Va bene, grazie per Angelo.
0: Ciao Daniela, un abbraccio, ciao, grazie alla nostra Daniela da Brescia. Dunque, partiamo con un po' di fisarmonica, perché io lo dico sempre, spesso e volentieri, la fisarmonica dà subito quel senso di allegria, quel senso di festa e di stare insieme. E chi meglio di Walter Losi non può regalarci questa fantasia americana.

0: Ma sentiamo chi abbiamo in linea per noi. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, scusate il ritardo, ma si è bloccato il telefono.
0: Ma porco, ma
1: questa volta me l'ha fatta a me.
0: Vabbè, dai, stavolta qualcosa. Ogni tanto anche a te che ti si blocchi qualcosa, no? Voglio dire.
1: Appunto, l'importante è che non si blocchi qualcosa d'altro.
0: Vabbè, dai, buongiorno Carlo, buongiorno carissimo.
1: Buongiorno.
0: Tutto bene, buona domenica, ci stai ascoltando. Sei già operativo? Bene, ok.
1: Sì, io sono già operativo.
0: Bene, Carlo. Ti salutiamo, ti auguriamo buona domenica
1: salutiamo
0: e buona giornata. A te
1: saluto
0: e famiglia.
1: Io saluto tutti, ciao, anche te e famiglia, ciao.
0: Ciao Carlo, grazie al nostro ciao. Carlo da Gorlago e siamo in provincia di Bergamo. Continuate a chiamarci 351 40 41 42 3.

0: dei bersaglieri.
1: Ma lo sappiamo e lo facciamo veramente con il cuore, va bene?
0: Con il cuore,
1: lo ricordiamo
0: grazie.
1: Veramente con il veramente, cuore e un grosso abbraccio.
0: Anch'io tanto.
1: Ciao cara, ciao. Su col morale, ciao, ciao cara, ciao bella, ciao. Ciao ciao ciao la nostra amica e ricordiamo naturalmente sempre tutti i bersaglieri, come sempre. Tra poco manderemo anche un bellissimo brano proprio dedicato a loro. Oh, cos'è successo qui? L'abbiamo persa? L'abbiamo persa? No, no, non l'abbiamo persa, eccola qua. Pronto, vediamo chi abbiamo in linea, pronto!
2: Ciao, Pierangelo!
1: Buongiorno,
2: ciao,
1: cara!
2: Ciao, Maria Rosa!
1: Ciao, Maria Rosa! Tutto bene? Elia Usmate, come va?
2: Tutto bene, si è aggiustato un po' questo tempo malordo.
1: Adesso speriamo che tiri dritto però questo tempo e che non continui a fare quello che vuole.
2: Che non faccia ancora un caldone però, almeno come oggi che si sta bene.
1: Beh, oggi si sta bene veramente, certo, certo.
2: Sì, Anche
1: da noi c'è il sole, si sta bene, temperatura gradevole, siamo a posto, dai, arriva.
2: Ho pensato una cosa.
1: Dimmi.
2: Visto che appunto bisogna tenere a mano, come si diceva una volta.
1: Certo.
2: Io non ti chiamo più Pierangelo, ti chiamo Pier.
1: Certo, benissimo.
2: Così risparmiamo.
1: Certo, bisogna semplificare le cose. Mi sembra vero, ma tutti mi chiamano Pier alla fine, lo sai, no?
2: Allora non ho sbagliato,
1: ma no.
2: Perché c'ho anche un cugino che si chiama come
1: certo,
2: Pier.
1: Certo, certo. Sei autorizzata, quindi... sei autorizzata, ok?
2: Okay,
1: ufficialmente.
2: Va bene. Ciao Maria Elisa,
1: E qui chi ti ascolta? Ciao Maria Rosa, grazie.
2: E tutti gli ascoltatori.
1: Certo,
2: ciao,
1: un abbraccio, ciao, ciao, ciao. Grazie alla nostra Maria Rosa da Usmate.

Oh, continuate voi a chiamarci, perché è bello sentirvi, è bello sentire le vostre voci, i vostri racconti, il vostro stare insieme in questa nostra mattinata. Ancora buongiorno, siete su Radio Super, canale 788 del vostro televisore, perché Radio Super si ascolta dal televisore, oltre che naturalmente dalla radio in DAB se siete in automobile, canale 7C, e da tutti i device internet in streaming dal sito ufficiale BresciaSat, però ufficialmente si ascolta sul televisore. Pensate che comodità, voi accendete il televisore e canale 788 e ci ascoltate, e vi portiamo la compagnia direttamente nelle vostre case. Adesso arriva questo Walter Musette, eccolo qui, pensate che bello, sentite

Vai, che continuiamo a ballare. Le 10 e 15 minuti, rigorosamente in diretta. Questa è Radio Super con Pierangelo. Per chiamarci in diretta, per chiacchierare con noi, perché noi vi diamo veramente la possibilità, quella vera, di interagire con noi alla radio. Vi lasciamo il microfono e senza filtri, così vi facciamo chiacchierare con noi. Lo potete fare, il numero lo vedete lì scritto sul vostro televisore, sul, ma io ve lo ripeto molto volentieri, 351 40 41 42 3, ripeto, 351 40 41 42 3, per chiamarci, dai, non lasciatemi da solo questa mattina, perché voglio sentirvi, perché sapete che quando ci siete voi il programma prende tutta un'altra piega ed è tutta un'altra cosa sentire le vostre voci e la vostra compagnia. Intanto stiamo ballando il liscio per un'oretta, sino alle ore 11 balliamo e cantiamo insieme per rallegrare insieme questa domenica e per iniziare alla grande questa giornata. Eccolo qui il nostro Omar che salutiamo, la canzone per titolo Le storie della mia terra.

0: voce del grande Omar Codazzi con le storie della mia terra. Anche voi potete raccontarci le storie della vostra terra, del vostro territorio, come va dalle vostre parti, fatelo tranquillamente, no? A noi fa piacere sentire così le vostre voci e naturalmente fa piacere la nostra compagnia. Ma intanto noi continuiamo a ballare, perché è bello che insieme così balliamo virtualmente tramite la radio. Pronto?
1: Pronto, buongiorno signor Pierangelo.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Sono la Lucia, se non che la Morigno.
0: Buongiorno Lucia, buongiorno carissima, tutto bene?
1: Sì, dai, tiriamo avanti.
0: Dai, forza, mi raccomando, qui bisogna sempre andare avanti, mai andare indietro, assolutamente. Dimmi cara, dimmi.
1: Voglio dedicare una canzone a Felice.
0: Sì, certo.
1: Alla mia bella gioia, alla sua famiglia.
0: Certo.
1: È una canzone di Scandiuzzi, ma io non mi ricordo i titoli delle canzoni. Facciamo noi,
0: cerchiamo qualcosa.
1: Sì, sai, siccome mi piace, Omar lo chiedono sempre.
0: Brava.
1: Grazie anche. Allora mi metto una canzone di Scandiuzzi.
0: Va bene.
1: Ma e se dopo voglio sentire una canzone di quelle nostre di che ballavamo,
0: ad esempio, dimmi
1: dopo quelle delle 11, sì, ti devo richiamare?
0: No, dimmi pure adesso, dimmi cosa volevi.
1: Volevo una canzone che c'è di Gesù, aspetta un attimo,
0: tranquilla.
1: Di Zucchero Diamante.
0: Va bene, te la mettiamo molto volentieri, Zucchero, va bene? La mettiamo molto volentieri.
1: Va bene.
0: Cara, ti saluto e ti ringrazio, ok?
1: Buona domenica anche alla tua collega,
0: anche Elisa,
1: a tutti.
0: Certo.
1: E tutta Radio Super TV.
0: Tutta la nostra famiglia e la nostra compagnia. Grazie Lucia, che anche
1: certo.
0: Naturalmente tu fai parte di noi. Grazie. Grazie alla nostra Lucia, che bello sentirvi. Ecco, così semplice, potete anche aiutarci nel palinsesto musicale, assolutamente sì. Vi lasciamo lo spazio anche per magari trovare quella canzone che magari non sentite da tempo. Noi cerchiamo in tutti i modi, senz'altro, di accontentarvi. Ma intanto prendiamo questo treno al volo che arriva da Franco Bagutti.

0: treno. Franco Baguti, sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto, pronto.
1: Ciao Pierangelo, sono Dorotea Pilotti.
0: Ciao Tea, buongiorno carissima, buona domenica.
1: Buona domenica, eh.
0: Tutto a posto?
1: Sì, sì, sono a fare un giretto, ora mi sono ritirata.
0: Adesso ci ascolti, va bene? Sei lì tranquilla,
1: sì, sì,
0: e ci ascoltate.
1: Sì, saluti a tutti, anche alla tua famiglia.
0: Grazie anche a te, a Beppe e a tutti. Grazie Tea,
1: bene,
0: buona domenica,
1: grazie,
0: un abbraccio. Ciao,
1: ciao
0: carissima,
1: te, ciao.
0: Grazie. E abbiamo concluso anche questo bellissimo brano dall'orchestra del maestro Franco Baguti con Treno. Le 10:27 e dai che prima della pubblicità facciamo un altro bel brano, ma intanto vi invito, continuate a chiamarci al 351 40 41 42 3 perché è bello veramente sentire le vostre voci e poi completare insieme questo programma, questo palinsesto musicale, questa voglia di stare con voi e questa compagnia che ci unisce, no? Noi e voi attraverso la radio. Allora adesso l'amica Lucia ci ha chiesto Stella e di... no, ci ha chiesto Ruggero Scandiuzzi e Elisa mi ha scelto questa Stella e noi la dedichiamo alla nostra Lucia e a tutti voi che ci state seguendo con l'augurio naturalmente di una buona domenica e di tante belle cose.

0: Radio Super pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali, si avvicina la stagione delle allergie.
4: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
3: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
4: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
3: Idea Notte, a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
4: ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Rosamunda, Rosamunda, dal maestro Gigi Botto, pronto?
1: Pronto, sono Felice 2, perché la cioccolatina mi chiamava Felice 2, perché nella trasmissione che giovavamo ero Felice 2.
0: Felice 2, buongiorno Felice, buongiorno carissimo.
1: Buongiorno, non potevo resistere a non chiamarti, perché gli altri saranno tutti bravi, saranno tutti sulla luna. Però, guarda caso, io preferisco te. Magari sei l'ultimo, però per me sei il migliore.
0: Grazie, punto, grazie, perché... grazie. Ma siamo una bella squadra tutti, dai, ok?
1: Lo so, però posso avere una scelta.
0: Certo,
1: posso
0: certo. Avere... Ognuno è libero, assolutamente. Ognuno ha i suoi gusti e ti ringrazio. Sì, e ti ringrazio, Felice.
1: Intanto grazie per la canzone che ha scelto la mia cioccolatina, diciamo così.
0: Certo, certo.
1: L'ho sentita abbastanza in forma, perché ha un mare di problemi. Ad esempio, potrei cercare qualcosa, cosa vuoi fare?
0: Vabbè, però dai. L'importante è sentirci, no? Già, intanto che ci sentiamo va tutto bene, no? Poi gli acciacchi te li abbiamo un po' tutti, a tutte le età, non è che assolutamente.
1: Allora, tuo figlio torna stamattina dalla Città Bianca, porca miseria.
0: Mio figlio sì, torna, esatto. Vabbè.
1: Ma Ostuni era considerata città.
0: Sì, lo so. E in ritorno, sta facendo il viaggio di ritorno. Vabbè, ogni tanto bisogna anche tornare a casa dalle vacanze, insomma. Qui...
1: Se vuoi partire ancora, ogni tanto bisogna fare che marci indietro.
0: Certo, certo.
1: Salutissimi a tutti, bella trasmissione, va avanti così.
0: Grazie, Felice, grazie, ti auguriamo una buona domenica e ci sentiamo la prossima settimana.
1: Va benissimo.
0: Ciao, grazie. Felice, grazie al nostro Felice. Ecco, ricordo che con questa trasmissione io concludo il mio mese con voi anche nei giorni feriali. Ritornerò naturalmente adesso nei miei orari classici, quelli del sabato e della domenica, dalle 10 alle 12 con Super Mattina, perché da domani anche su Super TV e Radio Super iniziano, ritornano, e così i palinsesti e quelli normali della normale programmazione. Perciò anche domani mattina ritorna la nostra Sonia, con l'augurio di una buona rientro naturalmente da parte mia. E poi naturalmente da martedì 1 settembre torna anche Giorgio Conti qui su Radio Super, sul canale 788, dalle 12 alle 14. Questa settimana non ci sarà il nostro Franco Bertolani con Mezzogiorno da Franco, perché è in vacanza, però vedremo poi la programmazione cosa manderà in sostituzione della sua trasmissione. Comunque voi scusate la voce se ne va, rimanete all'ascolto, perché stiamo lavorando anche per nuovi programmi che vi proporremo e vi racconteremo nel corso di questa nuova stagione 2026-2027. Ma intanto ancora buongiorno, ancora buona mattinata. Siete su Radio Super con Pierangelo, 351, questo è il numero di telefono per continuare a chiamarci, lo state già facendo in tanti, ma a me piace sentirvi, no? Vi lasciamo il microfono e potete così raccontarci quello che volete, e qui in diretta alla radio, 351 40 41 42 3, naturalmente il numero di telefono lo vedete bene, ben in grande sotto il nostro logo storico della radio da 50 anni, e questo numero di telefono che serve proprio per chiamarci e quando così noi siamo in diretta e vi diamo la possibilità veramente di interagire, di aiutarci nella nostra trasmissione. Intanto c'è Marco e il Clan, Se non ci fossi tu.

0: giorni.
1: Allora mettiamo in pausa il disco, Elisa, e sentiamo chi abbiamo. Pronto?
2: Ciao, sono Angela di Erbusco.
1: Ciao Angela, buongiorno.
2: Buona domenica altrettanto a voi. Ascolta, potresti, se hai il tempo,
1: sì,
2: Demis Russo, aspetta, cos'è, il mondo
1: di uomini e bambini.
2: Bambini,
1: un mondo
2: di,
1: certo, volentieri, dopo le 11 te la trasmettiamo. Molto volentieri,
2: okay. Benissimo
1: Angela, ti auguriamo una buona domenica.
2: Grazie,
1: grazie per averci chiamato. Grazie, un abbraccio. Un abbraccio alla nostra Angela da Erbusco e continuiamo con la canzone.

0: Se non ci fossi tu, la voce di Marco e il clan, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, chi parla?
1: Sono Beppe dalla Valtrebbia.
0: Beppe dalla Valtrebbia, buongiorno. Come si sta lì in Valtrebbia? Si sta bene, immagino, eh?
1: Sta bene, c'è bel fresco adesso.
0: Oh, veniamo lì anche noi, dai.
1: Sei rinfrescato.
0: Oh, meno male. Dimmi, Beppe.
1: Volevo, se potevi mettere... le mondine della Patrizia.
0: Va bene, la cerchiamo e te la mandiamo, dai, prima delle 11.
1: Va
0: assolutamente.
1: È la mia vicina di casa adesso, eh.
0: Davvero? Ma che bello! Allora salutecela,
1: 100 metri da me abita.
0: Va bene, se la trovi ce la saluti, va bene?
1: Va bene, non mancherò.
0: Ciao caro, grazie, un abbraccio.
1: Ciao.

0: già, se non ci fossi tu, amico e amica che ci ascolti, guai, assolutamente. Grazie di cuore, grazie veramente di cuore per le belle parole che avete nei miei confronti, ma nei confronti di tutti noi della radio e di tutto il nostro gruppo editoriale. Grazie al nostro editore Agostino Rabizzi, che ha creato questa realtà che da 50 anni vi tiene compagnia. 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci, perché noi siamo qui con voi, ma soprattutto siamo qui per voi. Attenzione, perché vi vogliamo rendere protagonisti. Una canzone, un saluto, una dedica, un ciao, un raccontarci per noi è importante e fa compagnia assolutamente, perché questa è la nostra radio e questa è un po' la nostra missione, diciamo così, no? È il nostro obiettivo, è quello proprio di tenere compagnia e stare insieme, semplicemente con delle canzoni e le chiacchiere e le vostre, così, le vostre belle parole. Pronto?
1: Pronto, buona domenica.
0: Eccola,
1: buona
0: qui,
1: domenica,
0: buongiorno. Buongiorno cara, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Ersilia.
0: Certo.
1: Ecco.
0: Tutto bene lì a Brescia?
1: La verità, io sono felice.
0: Sei felice, anche noi siamo felici di sentirti, assolutamente, assolutamente, lo sai, no? Tutto a posto lì, a San Polo?
1: Appunto, sono felice, perché quando le cose vanno male, io penso sempre, adesso se cambia,
0: andranno bene,
1: verrà bello, no? Come Giupì, sai che Giupì faceva così, no?
0: Davvero?
1: E poi quando le cose andavano bene, cadeva in una depressione, e adesso se cambierà.
0: Mamma mia, No, dai, pensiamo sempre bene, perché dobbiamo sempre pensare. Poi, ovviamente, le cose vanno e vengono. Si sa che non si può sempre stare bene e non si può avere tutto al top. Però bisogna cercare anche di accontentarsi e di farle andare bene. Che dici?
1: Ecco.
0: Dai.
1: Questa notte è stata una notte un po' così, perché
0: hai fatto le ore piccole.
1: No, veramente, però, perché credo che superano i rumori, no?
0: Ah,
1: perché
0: ho capito, perché tu sei vicino.
1: Niente, sai che fino alle 4 non sono riuscita ad appoggiare la testa sul cuscino, te lo giuro.
0: Mamma mia, mi dispiace, è un bel disagio.
1: No, perché un rimbombo, con le finestre chiuse e tutto, non sapevo dove andare a nascondermi per non sentire questo rimbombo, però non si può fare niente, cosa devo dire?
0: Pazienza, sei paziente.
1: Sì, loro dicono che devono lavorare, devono mangiare, perciò con tutto il rispetto, ecco.
0: Va bene, ok, dai Ersilia, ti saluto e ti ringrazio.
1: Non voglio parlare male.
0: No, assolutamente, no, stai esprimendo un tuo parere, va bene, ok? Un tuo punto di vista.
1: Uomini e bambini, che ha richiesto la signora. Guarda, è molto bella cantata anche da Lella Blu.
0: Lella Blu, la segniamo, magari la cerchiamo e prossimamente la mettiamo. Segna Elisa, Lella Blu, brava. Grazie Ersilia che ci consigli.
1: Grazie, un abbraccio
0: a te, un abbraccione. Ciao, buona domenica, grazie.
1: Anche da
0: alla
1: parte
0: prossima.
1: Mia, con tanto affetto.
0: Ciao, grazie alla nostra Ersilia da Brescia e continuiamo a ballare, perché arriva Maurizio Medeo con questa A mezzanotte in punto.

0: Notte in punto, questo brano interpretato dalla voce di Maurizio Medeo. Le 10:49 minuti primi, ancora buongiorno, ancora buona domenica. Siamo all'ultima domenica del mese di agosto. Concludo con questa domenica tutto il mio mese dedicato a voi e con voi. È stato veramente un mese speciale. Ho trascorso questo mese di vacanza con voi alla grande. Per me è come io sono stato alle Maldive con voi, veramente, nel senso che mi sono divertito di più che stare al mare, perché insomma con voi ho vissuto questo mese. Mamma, che bello, che bello, che bello! Grazie, grazie veramente di cuore. Comunque mi ritroverete adesso nella normale programmazione ogni sabato e ogni domenica dalle 10 alle 12 qui sul canale 788 di Radio Super. E mi raccomando, con Super Mattina. Allora, voi potete continuare a chiamarci e a chiamarmi. Io sino alle 12 sono qui per sentire i vostri racconti, i vostri ciao, le vostre chiacchiere. Potete aiutarci anche nel palinsesto musicale, grazie a Elisa che mi sta portando il caffè, perciò insomma la nostra Elisa, la nostra regia. Un saluto a Ilario Crotti, responsabile tecnico della trasmissione come sempre, e un saluto anche al nostro editore, alla supervisione del nostro editore Agostino Ravizzi. La nostra squadra è tutta in campo per garantirvi così la compagnia e la qualità della nostra radio. Pronto?
1: Buongiorno Pierangelo.
0: Buongiorno carissima, buongiorno dalla Valle Camonica.
1: Allora, io dico grazie a voi per tutto quello che ci avete mandato, in vostra compagnia è stato bellissimo per questo mese di agosto.
0: Grazie Rita, noi ci
1: che
0: siamo
1: poi
0: impegnati.
1: Poi ci sei ancora però solo il sabato e la
0: sì,
1: domenica.
0: Adesso ritorna alla normale programmazione, quella del sabato, sai che io sono quello del sabato e la domenica, no? Però ho sostituito i colleghi in vacanza e questo,
1: sì,
0: questo mese.
1: No, è stato bellissimo perché comunque c'è sempre stato della bellissima musica e in compagnia è stato bello.
0: Dai, ci siamo,
1: grazie,
0: ci
1: grazie,
0: siamo divertiti,
1: grazie.
0: Io mi sono divertito, poi non so voi, io mi sono
1: no,
0: divertito.
1: È stato bellissimo.
0: Perché abbiamo fatto anche qualcosa di diverso, i giochi con Agostino, abbiamo chiacchierato, abbiamo mandato delle belle canzoni, insomma abbiamo così fatto la radio e tenuto compagnia in questo mese, come dici tu, no?
1: Sì, è vero, bene, no, bene. È stato bellissimo, grazie a voi.
0: Grazie.
1: Ascolta
0: a voi.
1: Quando sì, puoi, sì, anche sì, sabato prossimo mi va bene, mi metti la canzone di Amici per la Musica di Roberto Tagliani.
0: Va bene, la vediamo se riusciamo, no non ci stiamo stamattina, però vediamo dai, ok? Verso la fine.
1: Va bene, grazie mille,
0: Rita,
1: un ciao anche a Lisa e a
0: certo,
1: tutti. Ciao.
0: Senti, un abbraccione, ciao, ciao,
1: ciao,
0: grazie,
1: ciao,
0: grazie.
1: Ciao.
0: Grazie alla nostra Rita dalla Valle Camonica e adesso abbiamo questo brano dalla nostra amica Patrizia, la vicina di casa del nostro ascoltatore, ed è pronta a suonarci le mondine. Eccola qua che arriva.

Dai, un classico della voce di Patrizia con le mondine. Dai che siamo quasi addirittura d'arrivo per questa prima ora, ma ne abbiamo tutta un'altra. Abbiamo ancora tanto tempo per stare insieme. Intanto un saluto agli amici della panchina qui di Cadignano, l'amico Tita e tutta la compagnia, con questo brano di Mauro Levrini, Alla nostra età. No, vieni a fare l'amore, scusate, mi mandi un titolo poi me ne mandi un'altra.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Con la fiera di Orzi Nuovi c'è un'occasione da non perdere.
2: Dal 27 al 31 agosto vieni da Metalmark Centro Arredi.
1: Il trasporto e il montaggio li offriamo noi.
2: Ma attenzione, l'offerta vale solo durante i giorni della fiera.
1: Approfittane subito.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Marci.

Oh, i bersaglieri, un saluto a Graziano, presidente dei bersaglieri di Via Dana, magari se vuoi chiamarci per un saluto ben volentieri, e intanto poi un saluto a tutti i bersaglieri che comunque stanno ascoltando alla radio, e anche a tutti i bersaglieri così che non ci sono più. Dunque, siamo entrati ufficialmente nella seconda ora del nostro programma, del nostro contenitore della domenica mattina. Ancora buongiorno con Pierangelo, rigorosamente in diretta dallo studio 2 da Cadignano di Verola Nuova, da dove vi stiamo trasmettendo sino alle 12. Noi siamo qui con voi e per voi. Mi raccomando, se volete chiamarci 351 40 41 42 3 per chiamarci e per entrare in sintonia con noi, perché è bello sentire le vostre voci, è bello sentire così la vostra compagnia, le vostre chiacchiere. Voi chiamateci, poi quello che volete dire ci dite, noi abbiamo così, vi lasciamo il microfono e voi da lì potete veramente, raccontarci un po' di voi, del vostro territorio, raccontare un po' come stanno andando le cose, come state concludendo questo mese di agosto. Va bene, 351 40 41 42 3, voi tutti e tutte che ci state ascoltando in diretta dal canale 788 del vostro televisore. Intanto arriva Demis Russo, un mondo di uomini bambini. Buongiorno!

piace l'idea così di chiacchierare un po' con voi e di regalarvi un po' di compagnia. 351 40 41 42 3 è questo il nostro numero di telefono. Sino alle 12, ricordo, noi siamo in diretta. Arriva Zucchero Fornaciari con questa canzone dal titolo Diamante.

Oro, incenso e birra, il titolo dell'album da dove abbiamo estratto questa diamante. Le 11:15. Buongiorno da Radio Super, buongiorno da Pierangelo che vi sta parlando qui in diretta sul canale 788 del vostro televisore. Ricordo, ultimo mio appuntamento per quanto riguarda questo mese trascorso insieme qui in diretta alla radio e alla televisione sul canale 96 e di Super TV. Poi naturalmente sarò con voi adesso sino alle ore 12, poi tornerò naturalmente sabato e domenica prossima con il consueto appuntamento di Super Mattina, è quello del fine settimana, perché sapete che io sono l'uomo del fine settimana. Voi potete naturalmente ancora chiamarci qualora lo vogliate fare, per salutarci, per aiutarci ancora, magari non abbiamo ancora molto spazio per completare il palinsesto musicale. 351 il nostro numero di telefono ufficiale, 351 40 41 42 3 per interagire con noi, per diventare parte integrante, importante della nostra trasmissione. Ieri l'amico Beppe mi aveva chiesto un brano dei Pink Floyd, ma non siamo riusciti a metterlo perché dovevamo proprio andare in archivio e cercare il disco. Ieri pomeriggio siamo andati giù nel nostro archivio, nei sotterranei del nostro studio, dove abbiamo tutti i nostri dischi, 33-45 giri, e abbiamo trovato il disco dei Pink Floyd e crediamo sia proprio questa la canzone che il nostro amico voleva. Eccola qui. Ciao Beppe, l'augurio di una buona domenica.

E You, la canzone dei Pink Floyd per il nostro amico Beppe. Va bene, continuiamo, le 11:20. Intanto arrivano i giganti, una ragazza in due.

una ragazza in due, la voce dei giganti, le 11:22, primi, io vi invito ancora a chiamarci magari in questa ultima mezz'ora, poco più di mezz'ora, per stare insieme, 351 40 41 42 3, se volete ancora chiamarci sino alle 12. Io sono qui in diretta con voi e per voi qui su Radio Super, sul canale 788. Intanto i Rogers, continuiamo con questi bei gruppi degli anni 60 e 70 con Guarda.

0: Allora sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
1: Buongiorno, sono Nicola. Volevi dedicare una canzone per mio nonno?
0: Sì, Nicola, da dove ci stai chiamando, Nicola? Ciao.
1: Dimmi. Bergamo, provincia di Bergamo.
0: Provincia di Bergamo. Come si chiama il tuo nonno, Nicola?
1: Ah, Carlo, Carletto.
0: Nicola per Carlo. Ah, ho capito, va bene. E che canzone vuoi?
1: Sì. Sul cappello degli alpini.
0: Una canzone degli alpini, va bene, te la mettiamo prima della fine, va
1: grazie
0: bene?
1: Grazie mille.
0: Ciao caro, grazie,
1: ciao,
0: un abbraccio.
1: Ciao,
0: ciao, grazie a questo nostro amico e continuiamo con la canzone.

che bella questa canzone! Ed ora amici e amiche all'ascolto, in Santo California, con questo brano dal titolo Dolce Amore Mio. Buongiorno da Radio Super, le 11:25.

Si chiama semplicemente Dolce Amore Mio, questo brano ancora in sottofondo con noi e dalla voce dei Santo California alle 11 e 28 minuti primi. Prima della pubblicità voglio accontentare l'amico Nicola che la dedica al suo nonno Carlo questa canzone è tutta per gli alpini. Sul cappello un saluto a tutti gli alpini all'ascolto.

0: Evviva gli Alpini con questo brano Sul Cappello. E adesso abbiamo la pubblicità, rimanete a noi perché poi torniamo nell'ultima mezz'ora in nostra compagnia. Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
1: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
1: Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

Solo tu, la voce di Mattia Bazzar. Le 11.35 sino alle ore 12 con Pierangelo, poi chiuderemo questo mese insieme qui in diretta alla radio e alla TV, e torno naturalmente il prossimo sabato in diretta sempre dalle 10 alle 12 con Super Mattina, e poi anche la domenica. Ma preparatevi, perché arriveranno anche delle novità per quanto mi riguarda per la nuova programmazione 2026-2027. Rimanete naturalmente sempre all'ascolto e attenti a tutto ciò che noi vi racconteremo, perché vi racconteremo anche le novità che riguardano la radio e la nostra TV. Va bene, Massimo Ranieri ora con Rose Rosse.

Rose russe per te ho comprato stasera, cantava e ci ha cantato Massimo Ranieri, qui in diretta alla radio in questa nostra bella mattinata. Abbiamo vissuto veramente, almeno per quanto mi riguarda, una bella mattina e ancora tanta partecipazione da parte vostra, ancora grazie, grazie veramente di cuore, perché siete sempre tanti e crescete sempre di più e ci state sostenendo alla grande. Ma continuiamo a parlare e cantare insieme con tanti bei brani, e qui abbiamo Wetz con questo con questa canzone intitolata semplicemente I miei giorni felici, con l'augurio che tutti voi possiate trascorrere sempre dei giorni felici in nostra compagnia.

Giorni felici, la voce di Wetz, ma continuiamo, le 11.42, siamo quasi addirittura d'arrivo, continuiamo a spaziare con questi bei brani che veramente hanno fatto la storia della canzone italiana e credo che ancora oggi siano piacevoli e belli da riascoltare o magari fare ascoltare così anche alle nuove generazioni per far capire insomma quali erano le sonorità, quelle vere di un tempo, perché negli anni 60, negli anni 70 non c'erano i computer, non c'era l'intelligenza artificiale e le canzoni le incidevi senza nulla togliere ai giorni nostri, per carità, però dico le incidevi veramente ancora con l'orchestra, con tutti gli strumenti che servivano per realizzare il brano. Eccola qua, eccoli qua gli Homo Sapiens, un'estate fa.

fa la storia di noi due, Homo Sapiens. 351 40 41 e 42 3, se volete ancora chiamarci. Mi dispiace per la chiamata appena arrivata, ma non sono riuscito ad accettarla perché è caduta la linea. Magari se l'amico o l'amica o l'ascolto vuole riprovare, ben volentieri cercheremo assolutamente di rispondere. I Gens ora ci propongono questa: per chi?

0: Emergenze con Per Chi, le 11.50, 10 minuti al termine di questa nostra bella mattinata insieme. Vediamo se c'è ancora qualcuno, dai, che vuole salutarci. Chiude così ufficialmente le telefonate, chiude questo appuntamento insieme. 351 40 41 42 3, se c'è ancora qualcuno magari che vuole così salutarci in queste ultime battute del nostro appuntamento. Sino alle 12 comunque siamo in diretta. Intanto i Nuovi Angeli, ve la ricordate questa? Era il 1970, Donna Felicità. Abbiamo una telefonata, sentiamo. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, sono Lucia da Garda.
0: Ciao Lucia, buongiorno cara, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, come stai? Bene?
0: Tutto bene, tu stai bene lì a Garda? C'è il sole?
1: Insomma, a Garda si sta bene, c'è il sole, c'è troppo traffico.
0: Vabbè, dai, adesso poi a settembre un po' si calmerà, vedrai, adesso le vacanze stanno finendo,
1: Ecco, dopo comincia la scuola e allora...
0: Esatto, tutto torna normale.
1: Tutta, chiederti, ci sei domani mattina?
0: No, ci sono, torno sabato. Io ho finito il mese perché domani tornano i colleghi, torna la Sonia, poi martedì torna Giorgio dalle 12 alle 14.
1: Allora abbiamo Giorgio, va bene.
0: Ci alterni, adesso cambiamo la programmazione, andiamo su quella normale. Io torno il sabato e la domenica, come sempre, mi raccomando,
1: come
0: Lucia,
1: sempre,
0: ti aspetto.
1: Allora ci troviamo sabato.
0: Certo, certo, bella. Grazie Lucia per tutto, ciao, e per la tua amicizia. Ciao bella, un abbraccio a te al Lago di Garda. Grazie alla nostra amica Lucia da Garda che ci ha chiamato.

I nuovi angeli con questa bella canzone Donna Felicità. Meglio che non canti perché poi cambia il tempo. Va bene, le 11:54 siamo quasi quasi addirittura d'arrivo. Ce la facciamo ancora con un paio di brani, però è bello perché io è come voi rispondete veloci veramente al mio appello, no? Quello dai, chiamateci e voi tac, siete sempre molto attenti, per questo grazie, grazie veramente di cuore. Adesso c'è Drupi che ci regala questa Piccola e Fragile.

0: piccola e fragile la voce di Drupi. Dobbiamo salutarci perché poi dobbiamo restituire la linea alla sede centrale a Bargnano. Grazie, grazie veramente di cuore per questo mese che abbiamo trascorso insieme qui alla radio. Grazie per la vostra partecipazione in questo mese e anche naturalmente in questa nostra mattinata insieme. Torno sabato prossimo dalle ore 10 alle ore 12 con il consueto appuntamento di Super Mattina, la versione quella tradizionale del sabato e della domenica. Grazie ancora di cuore a tutti voi, un abbraccio, un saluto, un buon inizio mese di settembre e come sempre un saluto e un abbraccio da Pierangelo e da Radio Super, Franco Battiato, la sua versione di Impressione di settembre. Ciao a tutti!
1: Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è.

0: In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova Brescia abbiamo trasmesso Super Mattina con Pierangelo Pini. Le nostre trasmissioni proseguono ora dalla sede centrale di Via Dante 6, Corzano Brescia.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 12 e 34 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

ti senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 13 e 9 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabì.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio,

Monica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella, è lì.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 13:46.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino.

0: andata via.
1: Se è andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 14 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Paese mio, che stai sul

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 15 e 19 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 16:00.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
2: Sol

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super. La tua musica.
1: I tuoi amici.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 16 e 44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 17 e 22 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 19 e 0 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 19 e 27 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 19 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 19 e 52 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 20 e 18 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 21 e 45 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 22 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

come sei, non dimenticarlo mai. Hai il sorriso di chi può cambiare il mondo intorno a sé.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 23 e 15 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: È mezzanotte e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
3: Bambino mio, che torni dalla scuola, vorrei giocare un poco insieme a te, ma questa sera non mi sento in vena. No, non è niente, chi lo sa perché. Per cena c'è bistecca e l'insalata, il tuo papà non sa farti di più, ma c'è un bel film alla televisione. Su, vieni che accendiamo la TV.
4: Signore e signori, buonasera. Tra pochi istanti andrà in onda

0: Trasmettiamo ora Tribuna Sindacale, un incontro stampa con il rappresentante della Coldiretti.
1: Il film è terminato, è mezzanotte. Come se fatta fredda sta cucina. Su, vieni, andiamo a letto, tutti e due. Dobbiamo alzarci presto domattina. Sul gas ti lascerò la colazione. Mi raccomando, attento a quel che fai. Le chiavi poi le lasci alla vicina. Domani sera ci vediamo qua.
0: Causa il protrarsi delle trasmissioni, il previsto

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: È l'una e zero minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

struggle on. One day.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: È 1:58.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.